pioggia, an arrivar la fada mona, i ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa calixta, Bambi i Moby Dick.